0: solo che giora in pienso in ti. Mamma ciao, mamma ciao, mamma ciao, mamma ciao.
1: Radio Ensenada.